0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:32 minuti. Felice risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Giovedì 3 settembre. Ariete, cercate di valutare la vostra situazione sentimentale per evitare di prendere decisioni difficili che poi potreste pentirvi. Toro, il vostro pessimismo sarà attenuato da un incontro con una persona splendida che vi renderà più sereni. Gemelli, la vostra vita avrà una svolta da notevole importanza. La fortuna vi aiuta e avete delle soluzioni positive. Cancro, riuscirete a portare a termine un impegno che vi darà la possibilità di mettervi in luce. Con chi amate siate più affettuosi. Leone, cercate di dimostrarvi più simpatici, talvolta basta poco per riportare l'armonia. Vergine, agite rapidamente, avrete maggiori probabilità di ottenere un miglioramento simpatico e piacevole, in amore momenti felici. Bilancia, la persona cara saprà dimostrarvi tutto il suo affetto e questo vi renderà felici. Scorpione, c'è una persona vicino a voi che potrebbe aiutarvi, dovreste chiedere veramente il suo parere, apritevi di più. Sagittario, ci sono ottime possibilità per portare avanti con piena soddisfazione una relazione appena iniziata. Capricorno, siete nella forma migliore sia fisicamente che emozionalmente, cercate però di non strafare e di perdere le vostre energie. Acquario, nuove conoscenze vi aiuteranno a inserirvi in un ambiente più adatto al vostro temperamento. Evitate di farvi trascinare da situazioni. Pesci, dovete superare questo momento difficile, poiché solo così potrete affrontare la vita con grinta. Non lasciatevi andare. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Se volete sapere qualcosa del vostro futuro, se volete fare delle scelte nel modo giusto, io uso sia i tarocchi che la radioestesia e posso aiutarvi. Posso aiutarvi anche con le tecniche energetiche per raggiungere i vostri obiettivi. Un abbraccio di luce color argento a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
0: Italmark. La spesa, secondo me.
2: Sono le 7 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
3: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiero da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:30. Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Giovedì 3 settembre. Ariete, cercate di valutare la vostra situazione sentimentale per evitare di prendere decisioni difficili che poi potreste pentirvi. Toro, il vostro pessimismo sarà attenuato da un incontro con una persona splendida che vi renderà più sereni. Gemelli, la vostra vita avrà una svolta da notevole importanza. La fortuna vi aiuta e avete delle soluzioni positive. Cancro, riuscirete a portare a termine un impegno che vi darà la possibilità di mettervi in luce. Con chiamate siate più affettuosi. Leone, cercate di dimostrarvi più simpatici, talvolta basta poco per riportare l'armonia. Vergine, agite rapidamente, avrete maggiori probabilità di ottenere un miglioramento simpatico e piacevole, in amore momenti felici. Bilancia, la persona cara saprà dimostrarvi tutto il suo affetto e questo vi renderà felici. Scorpione, c'è una persona vicino a voi che potrebbe aiutarvi, dovreste chiedere veramente il suo parere, apritevi di più. Sagittario, ci sono ottime possibilità per portare avanti con piena soddisfazione una relazione appena iniziata. Capricorno, siete nella forma migliore sia fisicamente che emozionalmente, cercate però di non strafare e di perdere le vostre energie. Acquario, nuove conoscenze vi aiuteranno a inserirvi in un ambiente più adatto al vostro temperamento. Evitate di farvi trascinare da situazioni. Pesci, dovete superare questo momento difficile, poiché solo così potrete affrontare la vita con grinta. Non lasciatevi andare. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Se volete sapere qualcosa del vostro futuro, se volete fare delle scelte nel modo giusto, io uso sia i tarocchi che la radioestesia e posso aiutarvi. Posso aiutarvi anche con le tecniche energetiche per raggiungere i vostri obiettivi. Un abbraccio di luce color argento a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giovedì ancora all'insegna dell'estate e del sole in Lombardia, cielo sereno poco nuvoloso nella nostra regione, insomma l'estate va avanti e anche per i prossimi giorni non capiterà un granché. Un cambiamento atteso a partire da giovedì 10 settembre, staremo a vedere. Come temperature e valori alti, arriviamo a toccare anche i 34-35 gradi sulla bassa pianura padana nel primo pomeriggio, nel weekend addirittura punte di 37-38. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

E il terzo è una cagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo.

Sfortunato ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah. Si potrebbe cantare.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Sono le 8.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Radio Bergamo Notizie.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
5: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
4: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
6: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
4: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di mid-term, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
3: Cara, cara...
4: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
6: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Attese per chi deve attraversare la dogana svizzera della A9 Milano-Chiasso. Si sta in coda da Como Monte Olimpino fino a Chiasso. Sulla A8 Milano-Varese per traffico in colonnamenti tra il bivio per la A9 e la barriera di Milano Nord in entrata verso la città. Sul tratto milanese della A4 rallentamenti e code nelle due direzioni tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Trafficate anche le tre tangenziali di Milano. In colonnamenti sulla tangenziale nord di Milano per un precedente incidente per traffico intenso tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Nella direzione opposta, quindi verso Rho, 2 km di coda tra Monza Sant'Alessandro e Viale Zara. Sulla tangenziale est, code a tratti tra Cologno Monzese Ovest e Milano Lambrate in direzione di Bologna. Traffico anche sulla tangenziale ovest con incolonnamenti dal bivio per la A4 e l'uscita di Corsico Gaggiano sempre verso Bologna. Sostenuto infine il traffico anche sull'asse interurbano di Bergamo, code dal bivio per la Val Brembana fino a Orio al Serio verso Seriati. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giovedì ancora all'insegna dell'estate e del sole in Lombardia, cielo sereno poco nuvoloso nella nostra regione, insomma l'estate va avanti e anche per i prossimi giorni non capiterà un granché. Un cambiamento atteso a partire da giovedì 10 settembre, staremo a vedere. Come temperature e valori alti arriviamo a toccare anche i 34-35 gradi sulla bassa pianura padana nel primo pomeriggio, nel weekend addirittura punte di 37-38. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 €. Prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 €. Tè Estate per 3 litri 0,60, 1,59 €.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Sono le 9:03.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Bergamo Notizie.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.

0: sue mani la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
1: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:30. Una splendida giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Giovedì 3 settembre. Ariete, cercate di valutare la vostra situazione sentimentale per evitare di prendere decisioni difficili che poi potreste pentirvi. Toro, il vostro pessimismo sarà attenuato da un incontro con una persona splendida che vi renderà più sereni. Gemelli, la vostra vita avrà una svolta da notevole importanza. La fortuna vi aiuta e avete delle soluzioni positive. Cancro, riuscirete a portare a termine un impegno che vi darà la possibilità di mettervi in luce. Con chiamate siate più affettuosi. Leone, cercate di dimostrarvi più simpatici, talvolta basta poco per riportare l'armonia. Vergine, agite rapidamente, avrete maggiori probabilità di ottenere un miglioramento simpatico e piacevole, in amore momenti felici. Bilancia, la persona cara saprà dimostrarvi tutto il suo affetto e questo vi renderà felici. Scorpione, c'è una persona vicino a voi che potrebbe aiutarvi, dovreste chiedere veramente il suo parere, apritevi di più. Sagittario, ci sono ottime possibilità per portare avanti con piena soddisfazione una relazione appena iniziata. Capricorno, siete nella forma migliore sia fisicamente che emozionalmente, cercate però di non strafare e di perdere le vostre energie. Acquario, nuove conoscenze vi aiuteranno a inserirvi in un ambiente più adatto al vostro temperamento. Evitate di farvi trascinare da situazioni. Pesci, dovete superare questo momento difficile, poiché solo così potrete affrontare la vita con grinta. Non lasciatevi andare. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Se volete sapere qualcosa del vostro futuro, se volete fare delle scelte nel modo giusto, io uso sia i tarocchi che la radioestesia e posso aiutarvi. Posso aiutarvi anche con le tecniche energetiche per raggiungere i vostri obiettivi. Un abbraccio di luce color argento a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giovedì ancora all'insegna dell'estate e del sole in Lombardia, cielo sereno, poco nuvoloso nella nostra regione, insomma l'estate va avanti e anche per i prossimi giorni non capiterà un granché. Un cambiamento atteso a partire da giovedì 10 settembre, staremo a vedere. Come temperature e valori alti arriviamo a toccare anche i 34-35 gradi sulla bassa pianura padana nel primo pomeriggio, nel weekend addirittura punte di 37-38. Per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: mancanza ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
3: Italmark. La spesa, secondo me.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
6: Sono le 10 e 4 minuti.
7: Radio Bergamo Notizie.
8: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa. Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Ancora trafficato il tratto milanese della A4 con incolonnamenti lungo tutto il tratto da Pero alla barriera di Milano Est in direzione Venezia. Invitiamo la prudenza per un incendio nelle adiacenze della A4 tra il raccordo per la tangenziale Est e Monza. Sempre sulla A4 Milano-Venezia, ma nel tratto bresciano, code tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. Si lavora questa sera sul tratto milanese della A4, chiusura dell'autostrada dal bivio per la A8 Milano-Varese a Pero verso Torino. Traffico intenso e incidenti penalizzano al momento le tre tangenziali di Milano. I maggiori disagi sulla tangenziale ovest, dove si sta in fila tra l'emissione dalla A4 all'uscita di Corsico Gaggiano verso Bologna. Sulla Milano Meda, infine, rallentamenti da Bovisio Masciago al bivio per la tangenziale nord in direzione di Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Leo, traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Nel nuovo e rinnovato centro cucine Scavolini di Grumello del Monte.
2: Sono le 11. Radio Bergamo Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Le azzurre hanno battuto 3-1 in rimonta alla Svezia e centrato la settima vittoria di fila che vale la Final Four di Istanbul. Gara non facile contro le svedesi è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Egono e Miriam Silla.
4: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
5: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
3: Sabato in semifinale le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi dalle 15. Tennis, è finito al secondo turno il cammino agli US Open di Matteo Berrettini, superato in 4 set dall'argentino Navone, che dopo aver battuto Djokovic approda per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam newyorkese. Eliminati anche Passaro e Guerrieri, tra le donne Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Alcaraz vince col portoghese Fariev al terzo turno, fuori a sorpresa Hodar, travolto dal cinese Bu. Oggi il secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Scolcate e Sweeney. Darderi affronta il ceco Svrcina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Per il calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 ai rigori il Frosinone dopo l'1-1 dei regolamentari. Va avanti anche l'Udinese, 2-1 rimonta sul Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. La prossima settimana si giocano Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Si chiudono i giochi del Mediterraneo a Taranto, ultimi titoli in palio assegnati quello della mezza maratona di atletica sia maschile che femminile, nessun azzurro sul podio e poi si chiude col torneo di pallavolo maschile Italia, record nel medagliere già vinto da tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sue mani la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
1: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: È la musica. È la musica. È la musica.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99€. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99€. Tè Estate per 3 litri 0,60, 1,59€.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
3: Cara...
4: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
5: Sono le 12:02.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Ancora trafficato il tratto milanese della A4 con incolonnamenti lungo tutto il tratto da Pero alla barriera di Milano Est in direzione Venezia. Invitiamo la prudenza per un incendio nelle adiacenze della A4 tra il raccordo per la tangenziale Est e Monza. Sempre sulla A4 Milano-Venezia, ma nel tratto bresciano, code tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. Si lavora questa sera sul tratto milanese della A4, chiusura dell'autostrada dal bivio per la A8 Milano-Varese a Pero verso Torino. Traffico intenso e incidenti penalizzano al momento le tre tangenziali di Milano. I maggiori disagi sulla tangenziale ovest, dove si sta in fila tra l'emissione dalla A4 all'uscita di Corsico Gaggiano verso Bologna. Sulla Milano Meda, infine, rallentamenti da Bovisio Masciago al bivio per la tangenziale nord in direzione di Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

to know.

0: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Sono le 13 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
6: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov

0: ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Little Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa. Dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
2: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica, conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
3: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
4: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
2: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
5: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Nel nuovo e rinnovato centro cucine Scavolini di Grumello del Monte.
2: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.

0: Matteo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Sono le 14 ed un minuto.

0: Radio Bergamo. Emozionati con noi.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre, inquietudine.

sei come il vento che porta i violini e le rose.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
3: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.
4: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Sul tratto milanese della A4 incolonnamenti per traffico intenso tra il bivio per Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Proseguendo verso Venezia, sempre sulla A4, rallentamenti anche tra Desenzano e Sirmione in direzione di Venezia. A Milano sulla 7 Milano-Genova, code alla barriera di Milano Ovest per rimettersi sulla tangenziale Ovest di Milano. Più calmo al momento il traffico sulle tre tangenziali della città, unica eccezione fatta per rallentamenti sulla tangenziale Nord tra Viale Zara e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Si rallenta poi per un incidente sulla statale 330 dell'aeroporto della Malpensa poco prima del Terminal 2 in direzione di Busto Arsizio. Anticipiamo lavori notturni nella zona sulla 8 Milano Varese dalle 21 di questa sera, chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese, riapertura alle 5 di domani mattina. Lavori in programma anche sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 22 alle 5, chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 8 e Besnate verso la 26 dei Trafori. Precisiamo inoltre che chi proviene dalla A26 dei Trafori non potrà immettersi sulla 8 verso Varese. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi anche in Lombardia nelle prossime ore avremo condizioni meteo estive con cielo sereno poco nuvoloso e con il caldo che si fa sentire, punte massime fino a 33-34 gradi e nel weekend potrebbero aumentare ulteriormente, portarci fino anche a 36-37 gradi sulla bassa Valpadana. Quando cambierà tutto questo? Mercoledì di settimana prossima arriveranno dei temporali, le temperature caleranno. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
1: Cara, cara...
2: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmart.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
4: Italmart, la spesa secondo me.
6: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Sono le 15 e 5 minuti. Radio Bergamo Notizie.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese. Paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto.

Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta. Durante l'estate l'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa, con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
0: Italmark, la spesa secondo me.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi anche in Lombardia nelle prossime ore avremo condizioni meteo estive con cielo sereno poco nuvoloso e con il caldo che si fa sentire, punte massime fino a 33-34 gradi e nel weekend potrebbero aumentare ulteriormente, portarci fino anche a 36-37 gradi sulla bassa Valpadana. Quando cambierà tutto questo? Mercoledì di settimana prossima arriveranno dei temporali, le temperature caleranno. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
0: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

0: Matteo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Sono le 16:01.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99€. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99€. Tè Estate per 3 litri 0,60, 1,59€.
0: Italmark, la spesa secondo me.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sul tratto milanese della A4, incolonnamenti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Proseguendo nella stessa direzione troviamo incolonnamenti per un veicolo in panne tra Castegnato e Brescia Ovest. Altri rallentamenti per il traffico intenso si registrano sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Sulla 8 Milano Varese questa notte è chiuso il tratto tra Bussarsizio e Castronno verso Varese dalle ore 21 alle ore 5. Altri lavori sono previsti sulla A4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino, sempre dalle 21 alle 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi anche in Lombardia nelle prossime ore avremo condizioni meteo estive con cielo sereno, poco nuvoloso e con il caldo che si fa sentire, punte massime fino a 33-34 gradi e nel weekend potrebbero aumentare ulteriormente, portarci fino anche a 36-37 gradi sulla bassa Valpadana. Quando cambierà tutto questo? Mercoledì di settimana prossima. Arriveranno dei temporali, le temperature caleranno. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Per le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
4: Cara...
5: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
6: Sono le 17 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere.

Sweeney, Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrcina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes. E aggiunge, arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
1: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.

0: Life. Eventi da vivere.
1: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
0: Fiere.
1: Dal 4 all'8 settembre torna a Gonzaga, in provincia di Mantova, la Fiera Millenaria. Tanti gli eventi, dall'intrattenimento con la presenza di Orietta Berti e Paolo Cevoli al cibo. Ricco anche il programma di Confagricoltura Mantova, presente in fiera al padiglione 4, con diversi incontri, dal biologico all'abbattimento delle emissioni, dal rafforzamento della presenza delle donne in agricoltura ai temi legati all'energia rinnovabile.
0: Musica.
1: Sabato 5 settembre Gardaland Resort ospita la Gardaland Stars Night, evento musicale organizzato nell'ambito di Night is Magic, il format dedicato alle aperture serali del parco. Dalle 18 all'1 una line-up italiana internazionale proporrà 7 ore di musica dal vivo tra house, dance ed elettronica con DJ set, intrattenimento e attrazioni aperte fino a tarda sera. Le informazioni sono su gardaland.it. A Bergamo continua la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Venerdì 4 settembre Frankie High Energy, sabato 5 Teenage Dream, domenica 6 Mellow Mood, Lion D, KG Man e Forlock. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it. Dal 4 al 6 settembre ad Erbacomo torna il Lario Fest, musica, divertimento e buon cibo. Sabato 5 alle 21.45 il party di One Dance. La rassegna di Villa Tiguglio a Rapallo prosegue con gli ultimi spettacoli. Venerdì 4 settembre è in programma il concerto Altro di me di Fabio Concato. Sabato 5 lo spettacolo del comico Antonio Ornano. Domenica 6 una serata pazzesca, un omaggio a Paolo Villaggio con Tullio Solenghi.
0: Sagre.
1: A Chiavenna nei weekend del 5, 6 e del 12, 13 settembre c'è la 66esima edizione della Sagra dei Crotti, con itinerari enogastronomici per scoprire i sapori della tradizione. Prenotazioni su sagradeicrotti.it.
0: Cultura.
1: Anche in questo weekend Cascina Carpana, nel cuore del parco di Porto di Mare a Milano, si trasforma in un teatro a cielo aperto. Il Teatro delle Cicale propone gratuitamente spettacoli, laboratori e cinema per grandi e piccoli all'interno del programma di Milano Evviva 2026. La città di Susa a Torino si prepara ad accogliere la prima edizione di Susa Art, nuova manifestazione spin-off di Torino Comics, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre. L'evento è a ingresso gratuito, si svolge in 3 location: al Castello di Adelaide, al Parco di Augusto e all'Anfiteatro Romano.
0: Enogastronomia.
1: A Scanza Rosciate, Bergamo, fino al 6 settembre è in programma la 18esima edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi. 4 giorni tra degustazioni del celebre passito e show cooking d'eccellenza. Tutte le informazioni su festadelmoscato.it.
0: Sport.
1: Domenica 13 settembre ad Adro, in provincia di Brescia, torna la Walk and Run by Carrara. Tra vigneti e sentieri della Franciacorta, previsti 3 percorsi: da 6 km per tutta la famiglia, da 12 per i più allenati e uno da 18 per i runner esperti. Iscrizioni ancora aperte su walkandrun.it. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
0: Life, eventi da vivere.

0: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Bergamo Notizie.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi, si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge

Ostia, alle porte di Roma si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: She's crazy like a fool.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati sul tratto milanese della A4, code a tratti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Proseguendo sulla A4 si rallenta sempre per il traffico intenso tra Agrate e Trezzo. Sempre trafficate le tangenziali milanesi. Traffico intenso sulla Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. Code per lavori sulla statale 336 della Malpensa in prossimità dell'aeroporto nelle due direzioni. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con code tra Curnasco e Orio al Serio nei due sensi di marcia. Sulla 8 Milano Varese questa notte è chiuso il tratto tra Bussarsizio e Castronno verso Varese dalle ore 21 alle ore 5. Altri lavori sono previsti sulla A4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino, sempre dalle 21 alle 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Sono le 19.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Radio Bergamo Notizie.
8: Buonasera da Gianni De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
9: L'economia.
8: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari, e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: your body, baby, do that conga.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
2: Cara...
3: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
4: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
6: Sono le 20. Radio Bergamo Notizie.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Ancora vittime di omicidi e suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma, si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri Tajani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto nel nostro paese e in quelli europei, alza il livello di attenzione.
9: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
8: Intanto il Kremlin, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
7: Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
10: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio e noi faremo questo. Quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa, secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
11: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
7: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova. Stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.

0: le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3, litri 0,60, 1,59 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
4: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Nel nuovo e rinnovato centro cucine Scavolini di Grumello del Monte.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Sono le 21 e 2 minuti.

La nostra voce è la musica.

0: Radio Bergamo. Un'emozione segue l'altra.
1: Buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.